Eri pieno di soldi nel 1922 e lasci che gli altri ridano di te. Perché non fai il dritto come fanno gli altri? Vattene di qui e portami soldi anche. Te ne stai inerte a domandarti che cosa accadrà. Se non ti procuri dei soldi ti butteranno fuori. Perché non fai il dritto come fanno gli altri? Vattene di qui e portami soldi anche. Se tu fossi stato previdente 20 anni fa, ora non te ne andresti di porta in porta. Perché non fai il dritto come fanno gli altri? Vattene di qui e portami soldi anche. Perché non fai il dritto come fanno gli altri?

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre ormai non sogno più.

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie.

incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, un buon palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che hai morto.

volta se ne va la carrozzella che mi porta a spasso col mio dolce amor. La serata è calma e tanto bella e felici tanto sono i nostri cuori. Torneremo che in cielo c'è la luna, tante tante cose dolci.